0: Gomajo. Chanchen no la jari.
1: Nanda chaba chebo. Pushlo kona kase leyena. Chatu shana.
0: Tese ne shige mare. Chupone. Ramachi lezen mare.